0: 这边，那个铁网围就不能不开枪，这样我们全体会暴露的，你知不知道？
1: 石头人，没过来武器。
0: 没过来就枪？
2: 这是什么？
0: 把这收好了。哎，拿着。
2: 哎，
3: 于总如何办理呢？
2: 没看见，但是我把那个车给炸了。<笑>
0: 你们出发的时候，连长是怎么教你们的？
2: 快快快，同志们，
3: 来，快赶紧的，这大小。
0: 连长，人和猪都你整回来了，去哪儿了你？啊！臭小子，长本事了！谁叫你们乱跑的？武器连的目标都暴露了。
4: 所有人集合！快集合！
5: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！